Antonia, Ninive, Memphis o Luxor, Balgodon, Friscola Etrusca, al sole viaggiante.

Nidi Fe, Memphis o Luxor, Valgo d'Uno, Frisco l'Etrusca, al sole viaggiante.

ecco al fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle.